0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2:03.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Mm-hmm.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music
1: now. Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Rieccoci qui nell'angolo delle stelle anche in questa giornata 17 giugno. Ariete, fate molta attenzione a non precipitare le cose. Toro, buona giornata se saprete condurre in porto gli impegni. E poi veniamo al segno dei Gemelli. Giornata difficile, caratterizzata però da notevoli recuperi. Cancro, gli astri vi consigliano di agire con prudenza. Leone, giornata discreta con le stelle che vi aiuteranno senza riserve. Per la Vergine non pretendete troppo dagli altri, siate un pochino comprensivi almeno. Bilancia, tenete per voi eventuali risentimenti in famiglia. E Scorpione, in questa giornata muovetevi con diplomazia e accortezza. Per il Sagittario potreste affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni. Capricorno, le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi. E veniamo all'Acquario, certe impreviste difficoltà verranno superate meglio di quanto pensiate. Concludiamo con i Pesci, a cui diciamo oggi la vostra energia vitale sarà piuttosto scarsa, quindi magari è meglio se vi riposate un pochino. Concludiamo così allora l'oroscopo di questo 17 di giugno, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno, mercoledì mattina, eccoci, 17 di giugno, 168esimo giorno del calendario. Anche oggi siamo pronti ad aprire assieme la nostra giornata. Un'occhiata al sole, che è sorto alle 5:25, tramonterà alle 21:05.
2: Lo so che sei

0: Vediamo quello che è successo negli anni in questa data 17 di giugno e iniziamo dal 1775. Guerra di indipendenza americana, viene combattuta la battaglia di Bunker Hill. 1885, la Statua della Libertà arriva a New York. 1932, Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria, eseguita da una donna. 1972, Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Ranieri di Pisa e Sant'Adolfo Vescovo.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

Per quanto riguarda i compleanni VIP, ricordiamo oggi la nascita del grande Igor Stravinsky, compositore tra i più illustri del Novecento, come pianista e direttore d'orchestra è indicato tra i maestri della musica universale. Nato in Russia nel 1882, morto a New York.

Era il 17 giugno del 1905 quando prendeva il volo il primo dirigibile italiano. Costò circa 150.000 lire, questa è la cifra che occorse allo scienziato Almerico Daschio per mettere assieme i pezzi fatti arrivare da varie parti d'Europa con cui costruì l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano ad alzarsi in volo. Alle 5.40 del 17 giugno del 1905 l'aeronave Italia, guidata dal pilota Ettore Cianetti, si alzò in volo dal prato della fattoria Caussa a Schio, in provincia di Vicenza. L'impresa venne ripetuta altre 4 volte, in un'occasione anche alla presenza della regina Margherita. Appassionato di studi matematici e di meteorologia, Almerico è considerato un pioniere dell'aviazione italiana.

Vediamo quello che è successo negli anni in questa data 17 di giugno e iniziamo dal 1775. Guerra d'indipendenza americana, viene combattuta la battaglia di Bunker Hill. 1885, la Statua della Libertà arriva a New York. 1932, Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria, eseguita da una donna. 1972, Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza.
11: Buongiorno Vicenza.
10: La mattinata della radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che vede iniziare oggi un'ondata di caldo importante che ci terrà compagnia per tutta la settimana e per buona parte della prossima. Già ieri il caldo ha iniziato un po' a farsi sentire con una giornata a 31 gradi, ma è in particolare da domani che il caldo entrerà nel vivo. Intanto oggi una giornata pienamente soleggiata con qualche velatura nel pomeriggio, temperature massime attese attorno ai 32-33 gradi. Da domani però si fa sul serio, termometro a 34-35 gradi, anche venerdì giornata molto calda in attesa di un fine settimana letteralmente infuocato, attesi nel Vicentino in pianura 36-37 gradi nelle ore del pomeriggio e termometro a 27-28 gradi attorno ai 1000-1200 metri dell'altopiano di Asiago. Quindi caldo per tutti, caldo via via sempre più afoso con temperature avvertite attorno ai 40 gradi nelle ore del pomeriggio per l'aumento dell'umidità. Il fine settimana sarà di conseguenza estremamente afoso. Il caldo si impadronirà anche dell'inizio della prossima settimana, sia lunedì che martedì saranno due giornate caldissime. L'apice della calura è previsto proprio nelle giornate di domenica e di lunedì, con punte di 38 gradi nel Vicentino a sud dei Berici. Queste purtroppo sono le notizie che anticipano un'ondata di caldo eccezionale, simile a quella che ha avvolto la parte finale di giugno dell'anno scorso. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: www.radiovicenza.com.
3: More music!
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 17 di giugno, quella di oggi, è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Pubblicità.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme per questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio divampato sabato scorso vicino ai cassonetti in via Trieste a Montecchio Maggiore, che ha causato l'esplosione di una vetrata della sala colazioni dell'hotel Castelli. È l'ipotesi degli inquirenti, che stanno indagando sul rogo che ha provocato danni alla struttura, per chiarire la dinamica e risalire ai responsabili. Orso nel Vicentino, la polizia provinciale continua il monitoraggio costante dell'esemplare, mentre sono in corso analisi sulle tracce biologiche per identificarlo e seguirne gli spostamenti tra Altopiano e Valbrenta. L'animale non ha mostrato aggressività rilevante, ma resta potenzialmente pericoloso, per questo le autorità richiamano alla prudenza. In caso di incontro è fondamentale non avvicinarsi, non provocarlo e mantenere la distanza. Durante controlli antidroga dei carabinieri in Corso Padova a Vicenza è stato fermato un 19enne residente in città, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato trovato in possesso di marijuana e hashish, parte della droga già suddivisa in dosi. Per il ragazzo è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Grave incidente alpinistico oggi sul Monte Cornetto, nelle Piccole Dolomiti, in territorio di Valli del Pasubio. Un escursionista cinquantenne di Mirano è precipitato per circa 15 metri durante la salita dello Spigolo Noaro, riportando un sospetto grave politrauma. Recuperato dall'elicottero del SUAM 118, è stato trasferito all'ospedale di Vicenza, illeso il compagno di cordata. Attenzione alle false multe via SMS. Si moltiplicano infatti i messaggi truffa che sembrano inviati dal comune di Thiene e chiedono il pagamento di sanzioni tramite link. La polizia locale nord-est vicentino avverte: è un tentativo di smishing per rubare dati personali e bancari. Non cliccare sui link, non inserite dati e cancellate subito il messaggio. Mala movida a Isola Vicentina, un 34enne di Malo è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi dopo una lite scoppiata all'interno di un locale. Secondo gli accertamenti, avrebbe estratto un coltello con lama di 7 centimetri durante una discussione verbale. L'arma è stata poi consegnata al titolare del locale prima dell'arrivo dei militari, che l'hanno sequestrata. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai lancia un appello ai parlamentari vicentini e al ministro Giorgetti per trovare una soluzione sulle opere vincolate di Palazzo Thiene, oggi ancora legate alla liquidazione dell'ex Banca Popolare di Vicenza. Chiede che diventino patrimonio pubblico tramite acquisto statale o trattativa del comune per restituirle alla città. All'ospedale San Bortolo di Vicenza la radioterapia si rinnova con nuove tecnologie digitali grazie ad una donazione di circa 200.000 euro della Fondazione San Bortolo. Introdotti i sistemi di monitoraggio 3D e intelligenza artificiale che aumentano precisione e sicurezza dei trattamenti, riducendo i tempi di pianificazione da ore a pochi minuti. Agnese Filippi di Schio ha festeggiato 100 anni di vita e lo ha fatto oggi al bar con la figlia Imelda, il nipote Nicola e la comunità. Nata il 14 giugno 1926 a Valli del Pasubio, ha vissuto tra guerra e cambiamenti. Sposata nel 1950 con Guerrino Ballico, alpino decorato. Dal 68 vive a Schio. Il sindaco Cristina Marigo le ha portato gli auguri della città. Chiudiamo con lo sport calcio. Il Lanerossi Vicenza blinda uno dei suoi punti di riferimento. Marco Carraro ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028. Il centrocampista classe 1998, arrivato nell'estate del 2024, proseguirà dunque la sua avventura in biancorosso. Una conferma importante per il club che punta sulla qualità, l'esperienza e la leadership del regista veneziano per il futuro. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Andiamo sul passante di Mestre e vi informiamo che dalle ore 21:30 di venerdì 19 giugno alle ore 8 di sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo in uscita di Spinea in direzione Trieste a causa di lavori. Dalle 21:30 di domenica 21 giugno alle 5:30 di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste, anche in questo caso per lavori. Mercoledì 17 giugno sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 alle 6 di giovedì 18 giugno verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Yeah.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Let me live that fantasy.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura.
3: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
11: Ovunque. Connettiamo forte.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Rieccoci qui nell'angolo delle stelle anche in questa giornata 17 giugno. Ariete, fate molta attenzione a non precipitare le cose. Toro, buona giornata se saprete condurre in porto gli impegni. E poi veniamo al segno dei Gemelli. Giornata difficile, caratterizzata però da notevoli recuperi. Cancro, gli astri vi consigliano di agire con prudenza. Leone, giornata discreta, con le stelle che vi aiuteranno senza riserve. Per la Vergine non pretendete troppo dagli altri, siate un pochino comprensivi almeno. Bilancia, tenete per voi eventuali risentimenti in famiglia. E Scorpione, in questa giornata muovetevi con diplomazia e accortezza. Per il Sagittario potreste affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni. Capricorno, le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi. E veniamo all'Acquario, certe impreviste difficoltà verranno superate meglio di quanto pensiate. Concludiamo con i Pesci, a cui diciamo oggi la vostra energia vitale sarà piuttosto scarsa, quindi magari è meglio se vi riposate un pochino. Concludiamo così allora l'oroscopo di questo 17 di giugno, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.
3: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
4: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
5: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Si è chiusa a Mantova, nell'ambito del seminario estivo di Fondazione Simbola, la campagna nazionale Artigianato, futuro del Made in Italy, artigianato aumentato, promossa anche da Confartigianato con il patrocinio del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Nel corso dell'evento sono state premiate 100 imprese italiane capaci di interpretare il modello dell'artigianato aumentato. Tra queste anche 3 imprese socie di Confartigianato Vicenza: Venoroso, Bottega 9 e LMC Veneta. Sentiamo il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.
6: È stata un'occasione di un confronto molto importante. Sono state raccontate molte storie di aziende che hanno saputo evolvere in questi anni, investendo, cercando nuovi mercati, e proprio per questo Confartigianato Vicenza vuole essere al fianco di tutte quelle imprese che vogliono essere pronte per affrontare le sfide future del mercato. Ed è proprio per questo che vogliamo chiedere

0: Chiedere al governo di essere vicino alle nostre imprese. Abbiamo la legge quadro dell'artigianato che è datata da oltre 40 anni. Abbiamo bisogno di semplificarla, di dare le opportunità e delle agevolazioni per queste imprese che hanno saputo restare sul mercato, hanno investito, sono cresciute, ma oggi dobbiamo essere al loro fianco per poter farle competere nei nuovi mercati.
1: Passiamo ora alla formazione. CESAR, ente di formazione di Confartigianato Vicenza, presenta il nuovo piano strategico. Un percorso pensato per offrire competenze aggiornate, strumenti concreti e risposte vicine ai bisogni di imprese, imprenditori e collaboratori. Ascoltiamo il presidente, Emiliano Vettore.
2: Oggi le aziende stanno vivendo delle trasformazioni profonde, delle trasformazioni molto anche difficili. In questo preciso momento li conosciamo, stiamo parlando soprattutto del tema delle risorse umane e anche la leadership, come poter gestire il proprio personale, come parlare di welfare, come parlare anche di molte altre tematiche che sono essenziali e anche poter anticipare le tendenze per dare ai nostri imprenditori una visione che sia la visione corretta nel poter fare l'attività di impresa da qua al prossimo futuro. E noi siamo assolutamente convinti che le cose si fanno sia con determinazione ma soprattutto con pianificazione e che i risultati si raggiungono monitorando questa pianificazione. Per questo motivo abbiamo approvato un piano strategico che ha un orizzonte temporale, un piano industriale, nel quale abbiamo inserito una serie di attività che vogliamo fare e che ci impegneremo a fare.
1: Il piano guarda una formazione sempre più mirata, utile e collegata all'evoluzione delle aziende. Vediamo ora quali sono le principali aree formative con il direttore di CESAR, Cristian Caleari.
3: Ci piace pensare alla formazione come una palestra dove si prepara la sfida che poi si gioca in azienda. E lo facciamo con quattro aree che sono tra loro fortemente interconnesse. La prima è l'area dello sviluppo aziendale, dove sviluppiamo competenze tecnico-professionali, digitali, organizzative, trasversali, dell'imprenditore e dei suoi collaboratori. Lo sviluppo imprenditoriale è l'area dove assistiamo, sosteniamo la crescita delle competenze degli imprenditori, di chi guida l'azienda, in particolar modo sostenendo la capacità di gestire la squadra, di innovare e di gestire il cambiamento. E la terza area è quella del lavoro. Mettiamo in connessione le persone temporaneamente disoccupate per avvicinarle alle nostre imprese con processi di riqualificazione e di orientamento al lavoro. Infine l'area della sicurezza, intesa non solo come adempimento normativo, ma come cultura del lavoro.
1: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'impresa fa notizia.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
5: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza, insieme per il tuo successo e la tua serenità.
6: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'impresa fa notizia. E riprendiamo parlando di mercati esteri. Nelle scorse settimane, Confartigianato Vicenza ha organizzato due missioni imprenditoriali rivolte alle imprese interessate a sviluppare nuove opportunità internazionali. Facciamo il punto con Vladi Riva, responsabile internazionalizzazione di Confartigianato Vicenza.
2: Le ultime realizzate Dubai, una multisettoriale che invece ha trovato riscontro in particolar modo presso ditte di R&D complemento, e invece l'ultimissima missione in Canada, nella quale ha fatto tappa a Vancouver, dove opera il desk di Confartigianato Vicenza, e Toronto, città principale per l'interscambio e dove la comunità italiana degli oriundi è più presente. Sono stati momenti importanti per conoscere mercati nuovi, vedere come operano in questi mercati le controparti e trovare opportunità di business. Non ci fermiamo qui come Confartigianato, abbiamo già delle proposte per la seconda metà dell'anno. La prima, che ha già chiuso le adesioni, è quella nel settore dell'estetica sul mercato coreano. Saranno poi invece nei prossimi giorni promosse altre due missioni in Cina e Vietnam.
1: E proprio oggi è in programma anche una convention dedicata ai desk esteri dell'associazione. Strumenti di orientamento e supporto per le imprese che guardano ai mercati internazionali. Ancora Vladi Riva.
2: Tra questi, Russia, Cina e Canada non saranno presenti direttamente, ma sono disponibili per dei contatti e delle web call. Saranno invece presenti direttamente il Guatemala, la Colombia, il Sudafrica, e avremo come ospiti quest'anno la Camera di Commercio italiana negegli Emirati Arabi e quella svizzera, insieme a dei consulenti con i quali collaboriamo di Diacron, esperti sul mercato thailandese.
1: Confartigianato Vicenza ha promosso in collaborazione con Casa Clima una serie di incontri dedicati all'efficienza energetica e alla sostenibilità nelle costruzioni. Un percorso rivolto alle imprese del sistema casa, con l'obiettivo di approfondire temi tecnici e prospettive di sviluppo per il settore. Sentiamo Roberto Gobbo, responsabile sistema casa di Confartigianato Vicenza.
3: Questo ciclo di incontri si inserisce all'interno del percorso della sostenibilità che Confartigianato Imprese Vicenza sta portando avanti con le proprie imprese. Si sono toccati temi di estrema attualità e alcuni temi meno conosciuti. Questo è servito proprio per cercare di dare alle aziende le possibilità di evolversi verso i temi anche più delicati che possono creare più problematiche riguardo l'edilizia. Il panorama dei corsi è stato talmente ampio che hanno potuto partecipare imprese di svariati settori, dall'edilizia al legno, all'impiantistica, cerramentisti, facendo delle lezioni mirate ma che coinvolgono l'intero processo edilizio. La nostra volontà è quella di far conoscere alle imprese le problematiche e le soluzioni che ci sono al mondo attualmente in commercio per dare sempre più uno standard elevatissimo di qualità ai clienti.
1: Terminiamo ora con gli appuntamenti. Sabato 20 giugno alle 9:30 a Quinto Vicentino, appuntamento con Le Trappole della Mente, incontro dedicato agli strumenti di selezione e gestione dei camionisti e del personale operativo. Invece martedì 23 giugno alle 18 al Digital Innovation Hub di Vicenza si parlerà di identità digitale e sostenibilità dei prodotti, con un incontro dedicato agli obblighi, all'impatto e alle opportunità del nuovo quadro europeo sulla progettazione sostenibile. Infine martedì 30 giugno alle 18:30 al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza, nuovo appuntamento con le Conversazioni. Ospite della serata sarà Lucio Caracciolo, giornalista ed esperto di geopolitica, con l'incontro Le democrazie europee alla prova del fuoco. Maggiori informazioni e iscrizioni su confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'impresa fa notizia, ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato l'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
4: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast. Radio Vicenza. Meteo.
6: Una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che vede iniziare oggi un'ondata di caldo importante che ci terrà compagnia per tutta la settimana e per buona parte della prossima. Già ieri il caldo ha iniziato un po' a farsi sentire con una giornata a 31 gradi, ma è in particolare da domani che il caldo entrerà nel vivo. Intanto oggi una giornata pienamente soleggiata con qualche velatura nel pomeriggio, temperature massime attese attorno ai 32-33 gradi. Da domani però si fa sul serio, termometro a 34-35 gradi, anche venerdì giornata molto calda in attesa di un fine settimana letteralmente infuocato, attesi nel Vicentino in pianura 36-37 gradi nelle ore del pomeriggio e termometro a 27-28 gradi attorno ai 1000-1200 metri dell'altopiano di Asiago. Quindi caldo per tutti, caldo via via sempre più afoso con temperature avvertite attorno ai 40 gradi nelle ore del pomeriggio per l'aumento dell'umidità. Il fine settimana sarà di conseguenza estremamente afoso. Il caldo si impadronirà anche dell'inizio della prossima settimana, sia lunedì che martedì saranno due giornate caldissime. L'apice della calura è previsto proprio nelle giornate di domenica e di lunedì, con punte di 38 gradi nel Vicentino a sud dei Berici. Queste purtroppo sono le notizie che anticipano un'ondata di caldo eccezionale, simile a quella che ha avvolto la parte finale di giugno dell'anno scorso. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona giornata su Radio Vicenza.
5: Meteo in collaborazione con...
0: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria del territorio veneto. Prestare attenzione al vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Fino al prossimo 21 giugno si viaggia a senso unico alternato per lavori sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto nelle due direzioni. Proseguono i lavori anche sulla 4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Frequente la formazione di rallentamenti e code. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio. Fare

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano, fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
6: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
5: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
7: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal. Tra i 2 campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia Padova si rallenta sempre per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code a causa del traffico sostenuto nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di mercoledì 17 giugno alle 6 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Dopo.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole.
4: La nostra spesa ha lì che arriva.
5: Bellissimo!
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: Ali migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati in nostra compagnia, una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Padova ritroviamo code per traffico in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, e in direzione Milano code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Si viaggia in coda sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra Marghera e Rotatoria Miranese in entrambe le direzioni di marcia, e in direzione Trieste code tra Terraglio e l'innesto con la 27, sempre per traffico. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit. In questa

0: Rieccoci qui nell'angolo delle stelle anche in questa giornata 17 giugno. Ariete, fate molta attenzione a non precipitare le cose. Toro, buona giornata se saprete condurre in porto gli impegni. E poi veniamo al segno dei Gemelli. Giornata difficile, caratterizzata però da notevoli recuperi. Cancro, gli astri vi consigliano di agire con prudenza. Leone, giornata discreta con le stelle che vi aiuteranno senza riserve. Per la Vergine non pretendete troppo dagli altri, siate un pochino comprensivi almeno. Bilancia, tenete per voi eventuali risentimenti in famiglia. E Scorpione, in questa giornata muovetevi con diplomazia e accortezza. Per il Sagittario potreste affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni. Capricorno, le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi. E veniamo all'Acquario, certe impreviste difficoltà verranno superate meglio di quanto pensiate. Concludiamo con i Pesci, a cui diciamo oggi la vostra energia vitale sarà piuttosto scarsa, quindi magari è meglio se vi riposate un pochino. Concludiamo così allora l'oroscopo di questo 17 di giugno, torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.
1: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che vede iniziare oggi un'ondata di caldo importante che ci terrà compagnia per tutta la settimana e per buona parte della prossima. Già ieri il caldo ha iniziato un po' a farsi sentire con una giornata a 31 gradi, ma è in particolare da domani che il caldo entrerà nel vivo. Intanto oggi una giornata pienamente soleggiata con qualche velatura nel pomeriggio, temperature massime attese attorno ai 32-33 gradi. Da domani però si fa sul serio, termometro a 34-35 gradi, anche venerdì giornata molto calda in attesa di un fine settimana letteralmente infuocato, attesi nel Vicentino in pianura 36-37 gradi nelle ore del pomeriggio e termometro a 27-28 gradi attorno ai 1000-1200 metri dell'altopiano di Asiago. Quindi caldo per tutti, caldo via via sempre più afoso con temperature avvertite attorno ai 40 gradi nelle ore del pomeriggio per l'aumento dell'umidità. Il fine settimana sarà di conseguenza estremamente afoso. Il caldo si impadronirà anche dell'inizio della prossima settimana, sia lunedì che martedì saranno due giornate caldissime. L'apice della calura è previsto proprio nelle giornate di domenica e di lunedì con punte di 38 gradi nel Vicentino a sud dei Iberici. Queste purtroppo sono le notizie che anticipano un'ondata di caldo eccezionale simile a quella che ha avvolto la parte finale di giugno dell'anno scorso. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, rallentamenti sulla 4 Milano-Trieste tra Padova e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Prestare attenzione al vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Fino al prossimo 21 giugno si viaggia a senso unico alternato per lavori sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto nelle due direzioni. Proseguono i lavori anche sulla 4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Frequente la formazione di rallentamenti e code. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Radio Vicenza, Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Ormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump-Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno 7 feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, il cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca ancora morto sul lavoro, si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket, la Reier Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
8: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia della nostra redazione sulla A4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre. In direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, code sempre per traffico nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Vi informiamo che dalle ore 22 di giovedì 18 giugno alle 5 di venerdì 19 giugno per lavori verrà chiuso il bivio A4-A31 per chi proviene da Milano e viaggia in direzione Piovene. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tutti in centro.
2: È mercoledì e tutto va bene, almeno lo spero. Poi ovviamente me lo racconterete al nostro WhatsApp. E poi sono già le 10, significa che dobbiamo iniziare la nostra mattinata puntuale, ma che questa mattinata entra nel suo clou. Dai, altre due orette e poi c'è la pausa pranzo. E allora, miei cari, benvenuti dalla Vale. Siete con me anche oggi.
1: Tutti in centro.

0: La nostra mattinata piena zeppa di informazione, grazie alla nostra redazione, piena zeppa di notizie curiose, quelle ci penso io ovviamente, ma piena zeppa di musica, grandi successi, quelli del passato e poi tutte le novità del presente, in quello che è il nostro Tutti in Centro, tutti i giorni qui dalle 10 alle 13 con me, con Valentina, pronta come sempre a leggere anche i vostri WhatsApp al 371 1200 116.
1: Tutti in Centro!

0: Bambino.
1: Pubblicità.
0: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

questa l'ora della pausa caffè, ci sta a quest'ora, ancora buongiorno, ancora ben ritrovati in questo nostro Tutti in Centro, dove attenzione, vi ricordo radiovicenza.com, la possibilità come sempre di ascoltarci in streaming.

0: ce ne saranno ancora e queste luci accese.
1: Senti qui che sound, senti qui che successi. E fra questi noi abbiamo attivato l'effetto nostalgia, ma non è colpa nostra. La moda, bene o male, gira, gira e poi torna. E allora preparatevi ad un'estate, mie care, con le infradito, con la zeppa o le infradito con il tacco. Eh sì, mood nostalgia targato anni 90 e anni 2000. Le calzature cult che non potranno mancare nell'estate 2026 sono proprio le infradito con la zeppa, vero tormentone di quegli anni, capace di evolversi nei primi anni 2000 con versioni un po' più particolari, ad esempio quelle con il tacco. È una soddisfazione sapere che ce le ho a casa, le ho conservate perché praticamente erano nuove e mi pareva brutto gettarle, di conseguenza le ho lasciate lì in attesa che la moda tornasse. E vedi un po' che dopo 26 anni/27 è tornato. Beh, non so se ve li ricordate, comunque tra le stare a cui le abbiamo viste indosso proprio in quegli anni lì c'era Gwyneth Paltrow, attrice molto indimenticabile, la ragazza che in quel momento tutti avrebbero voluto essere, e non perché era fidanzata all'epoca del bel Brad Pitt, ma perché comunque insomma le portava con eleganza. I sandali infradito con la zeppa o con il tacco, must di questa estate.

0: guardate nel vostro armadio, mi raccomando, perché magari qualcosa anche a voi di tanti anni fa potrebbe uscire fuori, magari una casacca, magari un vestito, magari un gilet, quello fatto di tante trasparenze, tessuti leggeri, perché quest'anno mi va di moda l'organza, il tulle, la maglia a rete per i maschietti, capito? Vengono sovrapposti il tutto con intelligenza, creando anche un effetto e un po' sofisticato, vedo non vedo, per le donne. E invece per i maschietti, a quanto pare, la sera una maglia tutta a rete è tutta trendy.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa ha lì che arriva.
3: Bellissimo.
2: La spesa di per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Buongiorno da Martino Montagna, insieme per l'appuntamento delle 11 con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 17 giugno. Malore ieri lungo l'alta via numero 1 nel tratto tra il rifugio Coldai e il rifugio Tissi in Val Civetta. Un escursionista canadese di 19 anni ha accusato forti dolori addominali mentre era in cammino con un amico. Sul posto è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore che lo ha trasportato all'ospedale di Agordo per accertamenti. In municipio a Vicenza si terrà venerdì un Info Day sulle opportunità dei fondi europei 2026-2027. L'incontro, promosso dal Dipartimento per gli Affari Europei con il Comune di Vicenza, è dedicato ad enti pubblici, università, imprese e terzo settore. Focus su programmi per cultura, ambiente e innovazioni. Partecipazione gratuita su registrazione. Italian Exhibition Group e AFEMO rinnovano la partnership per T-Gold 2026-2028, rafforzando innovazione e internazionalizzazione del settore orafo. Focus su automazione, nuovi materiali e sostenibilità. Il progetto integra il polo fieristico di Vicenza e collega T-Gold a Vicenza Oro, con appuntamenti a gennaio e settembre. Il comune lancia Bassano per le imprese, un investimento da 100.000 euro per attivare, grazie ad un effetto leva con le banche, 1.200.000 euro di credito agevolato per start-up, microimprese e professionisti. Il progetto, con Fidimpresa Friul Veneto, 5 istituti bancari e Confcommercio, punta a rilanciare il commercio e ridurre i locali sfitti. Oltre 1.000 giovani hanno animato nel weekend la fabbrica alta di Schio per l'evento organizzato da Vibes 4 tra musica, pizza ed energia. La serata, con DJ e la voce di Marco Festa, ha superato ogni aspettativa e unito divertimento e solidarietà. I proventi andranno ad Anna for Children. Prossimo appuntamento già fissato 12 settembre. Era l'ultima notizia. Nuovi aggiornamenti a mezzogiorno, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi informiamo che dalle 21 di sabato 20 giugno alle 3 di domenica 21 giugno la 4 Brescia-Padova verrà chiusa tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni a causa di lavori. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest chiuse le entrate in direzione Venezia, a Vicenza Est chiuse le entrate in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: La nostra bella mattinata, la nostra seconda ora, state ascoltando Tutti in Centro, l'appuntamento con me e con la Vale di tutte le mattine qui a Radio Vicenza.
2: Tutti in Centro.

0: eravamo nati, magari le nostre nonne hanno ancora da qualche parte quegli abiti fluidi, quelle perline, quegli abiti con le frange molto sottili, anche le piume mi tornano di moda. Eh sì, a quanto pare gli anni 20 saranno protagonisti di questa estate. La vita dunque anche dei pantaloni si andrà ad abbassare nuovamente sui fianchi, stravolgendo un po' le silhouette classiche dei vestiti estivi.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, rallentamenti sulla 4 Milano-Trieste tra Padova e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Prestare attenzione al vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Fino al prossimo 21 giugno si viaggia a senso unico alternato per lavori sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto nelle due direzioni. Proseguono i lavori anche sulla 4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Frequente la formazione di rallentamenti e code. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Ricordatevi, parola d'ordine sulla moda, che sia oggettistica, quindi borse, borsette, collane eccetera, scarpe. Sui vestiti non si butta via niente, perché tutto torna. Tornano anche gli anni 2000 per questa estate 2026, quindi i pantaloni, quelli cargo, oversize, ecco, tornano di moda. E poi anche il reggiseno indossato con disinvoltura sotto la giacca aperta si conferma un trend assoluto per le sere d'estate. E sia anche allo stile da motociclista, beh, io la moto ce l'ho, quindi un po' l'ho adatto nelle mie giornate, quindi con gilet di pelle, gonne trasparenti, stivali in pelle, insomma tutto quello che fa tanto caldo d'estate. Eh sì, quando ti vesti di pelle sai benissimo che vai a casa almeno con un chilo di meno, perché sudi come non so che. Però se vogliamo essere alla moda, questo è. Vabbè, dai, ci ascoltiamo gli ultimi successi, eccoli.
1: Tutti in centro.
2: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Walking, il verde lime e il blu elettrico accenderanno sicuramente il look di questa estate, magari soprattutto nelle giornate al mare. È così che finiamo, miei cari, questa nostra mattinata. Buon pranzo e a domani alle 10. Ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
7: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
8: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Si è chiusa a Mantova, nell'ambito del seminario estivo di Fondazione Simbola, la campagna nazionale Artigianato, futuro del Made in Italy, artigianato aumentato, promossa anche da Confartigianato con il patrocinio del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Nel corso dell'evento sono state premiate 100 imprese italiane capaci di interpretare il modello dell'artigianato aumentato. Tra queste anche tre imprese socie di Confartigianato Vicenza: Venoroso, Bottega 9 e LMC Veneta. Sentiamo il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.
9: È stata un'occasione di un confronto molto importante. Sono state raccontate molte storie di aziende che hanno saputo evolvere in questi anni, investendo, cercando nuovi mercati, e proprio per questo Confartigianato Vicenza vuole essere al fianco di tutte quelle imprese che vogliono essere pronte per affrontare le sfide future del mercato. Ed è proprio per questo che vogliamo chiedere al governo di essere vicino alle nostre imprese. Abbiamo la legge quadro dell'artigianato che è datata da oltre 40 anni. Abbiamo bisogno di semplificarla, di dare le opportunità e delle agevolazioni per queste imprese che hanno saputo restare sul mercato, hanno investito, sono cresciute, ma oggi dobbiamo essere al loro fianco per poter farle competere nei nuovi mercati.
8: Passiamo ora alla formazione. CESAR, ente di formazione di Confartigianato Vicenza, presenta il nuovo piano strategico, un percorso pensato per offrire competenze aggiornate, strumenti concreti e risposte vicine ai bisogni di imprese, imprenditori e collaboratori. Ascoltiamo il presidente, Emiliano Vettore.
10: Oggi le aziende stanno vivendo delle trasformazioni profonde, delle trasformazioni molto anche difficili. In questo preciso momento li conosciamo, stiamo parlando soprattutto del tema delle risorse umane e anche la leadership, e come poter gestire il proprio personale, come parlare di welfare, come parlare anche di molte altre tematiche che sono essenziali e anche poter anticipare le tendenze per dare ai nostri imprenditori una visione che sia la visione corretta nel poter fare l'attività di impresa da qua al prossimo futuro. E noi siamo assolutamente convinti che le cose si fanno sia con determinazione ma soprattutto con pianificazione e che i risultati si raggiungono monitorando questa pianificazione. Per questo motivo abbiamo approvato un piano strategico che ha un orizzonte temporale, un piano industriale, nel quale abbiamo inserito una serie di attività che vogliamo fare e che ci impegneremo a fare.
8: Il piano guarda una formazione sempre più mirata, utile e collegata all'evoluzione delle aziende. Vediamo ora quali sono le principali aree formative con il direttore di Cesar, Cristian Caleari.
0: Ci piace pensare alla formazione come una palestra dove si prepara la sfida che poi si gioca in azienda. E lo facciamo con 4 aree che sono tra loro fortemente interconnesse. La prima è l'area dello sviluppo aziendale, dove sviluppiamo competenze tecnico-professionali, digitali, organizzative, trasversali, dell'imprenditore e dei suoi collaboratori. Lo sviluppo imprenditoriale è l'area dove assistiamo, sosteniamo la crescita delle competenze degli imprenditori, di chi guida l'azienda, in particolar modo sostenendo la capacità di gestire la squadra, di innovare e di gestire il cambiamento. E la terza area è quella del lavoro. Mettiamo in connessione le persone temporaneamente disoccupate per avvicinarle alle nostre imprese con processi di riqualificazione e di orientamento al lavoro. Infine l'area della sicurezza, intesa non solo come adempimento normativo, ma come cultura del lavoro.
8: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa Fa Notizia.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
11: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
12: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
7: L'Impresa Fa Notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
8: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa Fa Notizia. E riprendiamo parlando di mercati esteri. Nelle scorse settimane, Confartigianato Vicenza ha organizzato 2 missioni imprenditoriali rivolte alle imprese interessate a sviluppare nuove opportunità internazionali. Facciamo il punto con Vladi Riva, responsabile internazionalizzazione di Confartigianato Vicenza.
13: Le ultime realizzate Dubai, una multisettoriale che invece ha trovato riscontro in particolar modo presso ditte di R&D complemento, e invece l'ultimissima missione in Canada, nella quale ha fatto tappa a Vancouver, dove opera il desk di Confartigianato Vicenza, e Toronto, città principale per l'interscambio, dove la comunità italiana degli oriundi è più presente. Sono stati momenti importanti per conoscere mercati nuovi, vedere come operano in questi mercati le controparti e trovare opportunità di business. Non ci fermiamo qui come Confartigianato, abbiamo già delle proposte per la seconda metà dell'anno. La prima, che ha già chiuso le adesioni, è quella nel settore dell'estetica, sul mercato coreano. Saranno poi invece nei prossimi giorni promosse altre 2 missioni in Cina e Vietnam.
8: E proprio oggi è in programma anche una convention dedicata ai desk esteri dell'associazione. Strumenti di orientamento e supporto per le imprese che guardano ai mercati internazionali. Ancora Vladi Riva.
13: Tra questi, Russia, Cina e Canada non saranno presenti direttamente, ma sono disponibili per dei contatti e delle web call. Saranno invece presenti direttamente il Guatemala, la Colombia, il Sudafrica, e avremo come ospiti quest'anno la Camera di Commercio italiana negi Emirati Arabi e quella svizzera, insieme a dei consulenti con i quali collaboriamo di Diacron, esperti sul mercato thailandese.
8: Confartigianato Vicenza ha promosso in collaborazione con Casa Clima una serie di incontri dedicati all'efficienza energetica e alla sostenibilità nelle costruzioni. Un percorso rivolto alle imprese del sistema casa, con l'obiettivo di approfondire temi tecnici e prospettive di sviluppo per il settore. Sentiamo Roberto Gobbo, responsabile sistema casa di Confartigianato Vicenza.
14: Questo ciclo di incontri si inserisce all'interno del percorso della sostenibilità che Confartigianato Imprese Vicenza sta portando avanti con le proprie imprese. Si sono toccati temi di estrema attualità e alcuni temi meno conosciuti. Questo è servito proprio per cercare di dare alle aziende le possibilità di evolversi verso i temi anche più delicati che possono creare più problematiche riguardo l'edilizia. Il panorama dei corsi è stato talmente ampio che hanno potuto partecipare imprese di svariati settori, dall'edilizia al legno, all'impiantistica, cerramentisti, facendo delle lezioni mirate ma che coinvolgono l'intero processo edilizio. La nostra volontà è quella di far conoscere alle imprese le problematiche e le soluzioni che ci sono al mondo attualmente in commercio per dare sempre più uno standard elevatissimo di qualità al cliente.
8: Terminiamo ora con gli appuntamenti. Sabato 20 giugno alle 9.30 a Quinto Vicentino, appuntamento con Le Trappole della Mente, incontro dedicato agli strumenti di selezione e gestione dei camionisti e del personale operativo. Invece martedì 23 giugno alle 18 al Digital Innovation Hub di Vicenza si parlerà di identità digitale e sostenibilità dei prodotti, con un incontro dedicato agli obblighi, all'impatto e alle opportunità del nuovo quadro europeo sulla progettazione sostenibile. Infine martedì 30 giugno alle 18.30 al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza, nuovo appuntamento con le Conversazioni. Ospite della serata sarà Lucio Caracciolo, giornalista ed esperto di geopolitica, con l'incontro Le democrazie europee alla prova del fuoco. Maggiori informazioni e iscrizioni su confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia, ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
7: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
15: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
3: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
2: Radio Vicenza.
16: Time o'clock.
17: Sono le 13:05.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
18: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
19: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
20: Radio Vicenza News, edizione locale.
21: Edizione locale.
22: Le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo mercoledì 17 giugno. I carabinieri di Schio hanno arrestato un 60enne del posto, destinatario di un ordine di carcerazione emesso per una pena definitiva di 5 anni per reati finanziari. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Vicenza. Nella stessa operazione un 45enne di Malo è stato denunciato per evasione. Sottoposto ai domiciliari si era allontanato senza autorizzazione ed è stato rintracciato nel territorio scledense. Dal 6 all'8 luglio chiusura notturna del cavalca ferrovia di Ferreto de Ferreti dalle 22 alle 5 con divieto di transito tra Viale Verona e Via Rossi. Il provvedimento è necessario per consentire in sicurezza la demolizione di un edificio nell'ambito dei lavori della linea ferroviaria alta velocità alta capacità, lotto di attraversamento di Vicenza realizzati da Iricav 2. Cambia sede il CUP dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Da lunedì 22 giugno gli sportelli per prenotazioni e accettazioni saranno trasferiti al piano terra dell'area B, vicino all'ingresso principale di via Rodolfi, accanto alle casse. Ultimo giorno nella sede di Contra San Bortolo, venerdì 19 giugno. Bassano del Grappa si prepara ad un luglio di grande musica. Dal 2 al 31 luglio al Parco Ragazzi del 99 saliranno sul palco star internazionali come Rod Stewart per la sua unica data italiana, One Republic e Sting, insieme ai protagonisti della scena italiana Tony Boy, Tommaso Paradiso e i Pooh. Concerti al Via dalle 21:30. Ed ora lo sport con il calcio. Il Lanerossi Vicenza blinda Giuseppe Cuomo. Il difensore centrale classe 98 ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028. Arrivato in biancorosso nel gennaio 2024, Cuomo si è imposto come punto fermo della retroguardia vicentina. Nell'ultima stagione, con 29 presenze, è stato tra i giocatori più utilizzati da mister Gallo. Bene, tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
16: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Parliamo della passante di Mestre, tratto di competenza CAV, dalle 21:30 di venerdì 19 giugno fino alle 8 del mattino di sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea in direzione Trieste per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Uscita alternativa Martellago Scorzè. Inoltre, dalle 21:30 di domenica 21 giugno fino alle 5:30 del mattino di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
21: Your hit music station.
23: Radio Vicenza, the new hit.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Mercoledì amici, noi ci siamo. Benvenuti su Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto molto interessante. Si parlerà soprattutto di prodotti nuovi presto sugli scaffali, quindi se siete tecnologici, se vi piacciono queste cose, vi invito a seguire l'appuntamento fino alla fine. Intanto c'è la musica.
0: Radio Vicenza,

Partiamo subito perché c'è la notizione, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. Grok, sì, a meno utenti e non offre le prestazioni paragonabili a quelle di Gemini, ChatGPT e Cloud. Quindi SpaceX avrebbe trovato un'alternativa per incrementare i profitti in vista della quotazione in borsa. L'azienda di Elon Musk ha sottoscritto un accordo con Google per l'accesso alle GPU Nvidia che sono installate nei suoi data center. Tac! E all'inizio di maggio Anthropic avrebbe sottoscritto un accordo per l'uso del suo data center Colossus One di SpaceX, in base al documento che è stato inviato alla Security Exchange Commission degli Stati Uniti. L'azienda guidata da Dario Amodei pagherà 1,25 miliardi di dollari al mese fino a maggio 2029 per avere circa 300 megawatt di potenza di calcolo. E un simile accordo è stato firmato da Google, come specificato nel documento inviato alla SEC. L'azienda di Mountain View verserà nelle casse di SpaceX 920 milioni di dollari al mese da ottobre 2026 a giugno 2029 per sfruttare questa potenza che di circa, pensate un po', 110.000 GPU Nvidia. Ecco, se non avrà accesso alle GPU entro settembre 2026, Google potrà quindi annullare l'accordo. In ogni caso, l'accordo può essere, diciamo così, terminato dal 1 gennaio 2027 da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni. Insomma, questo affitto mi sembra che sia molto caro.

0: Andiamo ancora avanti, amici, la puntata di Radio Web dopo la musica continua. E qui bisogna parlare anche di OpenAI, perché dopo aver migliorato la sua memoria, quella di ChatGPT, avrebbe annunciato anche una protezione contro gli attacchi di prompt injection lookdown mode, che limita l'accesso al web e fonti esterne per ridurre il rischio di esfiltrazione dei dati. Una funzionalità introdotta a febbraio che è ora disponibile comunque per tutti gli utenti. Un attacco di prompt injection permette ai cybercriminali di ingannare il chatbot che accedono a servizi, diciamo, esterni. Di cybercriminali che possono ad esempio nascondere istruzioni delle pagine web che vengono eseguite dal chatbot. Il lookdown mode di fatto limita le connessioni di rete in uscita che potrebbero essere utilizzate per inviare i dati degli utenti ai cybercriminali. OpenAI sottolinea, diciamo, che la funzionalità non annulla completamente il rischio, in quanto l'attacco di prompt injection potrebbe derivare da contenuti web privati o da file caricati. È inoltre una protezione supplementare per determinate categorie di utenti che gestiscono dati sensibili. La funzionalità quindi può essere attiva nelle impostazioni avanzate di sicurezza. E quando il lookdown mode è attivo, ecco, le limitazioni potrebbero essere riguardanti la navigazione web in tempo reale, diciamo limitata all'accesso ai soli contenuti memorizzati nella cache, oppure il supporto delle immagini. ChatGPT potrebbe non visualizzare immagini nelle risposte standard o non recuperare immagini dal web. Insomma, diciamo che ecco, ci saranno delle limitazioni, ma se tutto ciò serve a stare più sicuri.
1: Radio Vicenza.

Noi continuiamo ancora, amici, la puntata che va avanti. Questa volta io volevo parlarvi anche di Atlas Ratta. Attenzione, perché i ricercatori di Proofpoint avrebbero rilevato attacchi di cyberspionaggio effettuati da un gruppo cinese che si chiama TA 4922, i cybercriminali che sono attivi da oltre un anno e hanno finora colpito organizzazioni anche in Giappone, Taiwan, Singapore, Corea del Sud ed India, e più recentemente hanno preso di mira delle aziende che si trovano in paesi europei, tra cui c'è anche l'Italia, la Germania e il Regno Unito. Per questa campagna è stato utilizzato il, come vi dicevo, Atlas RAT. Ecco, dovete sapere che questi cybercriminali cinesi utilizzano delle tecniche per ingannare le potenziali vittime. In alcuni casi tentano anche di contattarle tramite WhatsApp, Line, Microsoft Teams, ma ecco, il metodo più diffuso è il tradizionale phishing. I dipendenti delle organizzazioni che ricevono email con dei messaggi che sembrano arrivare da responsabile delle risorse umane, quindi presenta anche un link da un archivio zip ospitato anche nel servizio GoFile che contiene un importante documento. Insomma, all'interno del file sono invece presenti un eseguibile e una DLL. Quando l'utente avvia l'eseguibile, chiaramente la DLL viene caricata in memoria e a questo punto l'infezione inizia ad agire. Come si deduce dal nome, è un malware che consente l'accesso remoto al computer e in alternativa l'archivio zip viene anche allegato alle email. Beh, se fate come me vedrete che non ci sono problemi. Io quando mi arriva così una mail magari dal contenuto un pochettino anomalo e guardo sempre se c'è un allegato, non apro mai niente, cestino, mi dispiace, ma se è una cosa importante magari va affrontata in un altro modo.

0: Noi amici continuiamo ancora in questa puntata e qui c'è veramente poco da star tranquilli, perché emergono ancora dei dettagli sull'incidente di sicurezza che avrebbe interessato Instagram. Meta infatti ha rilevato gli account compromessi, che sarebbero oltre 20.000, in un documento che è stato inviato all'ufficio di procuratore generale del Maine, dove sono elencati i dati che potrebbero essere stati rubati dai cybercriminali. Intanto, ecco, sarebbero arrivati dei dettagli su un'altra vulnerabilità del servizio. Meta spiega di aver scoperto la vulnerabilità nel sistema di ripristino dell'account assistito dall'assistente, diciamo, di intelligenza artificiale lo scorso 31 maggio, che permette di fatto agli utenti di chiedere un link per il reset della password che verrà inviato poi ai loro indirizzi email. Ecco, a causa di questo bug il sistema non ha verificato la corrispondenza tra l'indirizzo email fornito per il reset e quello associato all'account, e a questo punto era facile. I cybercriminali hanno quindi ricevuto il link, resettato la password, preso il controllo degli account per i quali non era stata attivata l'autenticazione in due fattori. Beh, in realtà diversi utenti hanno segnalato comunque che il furto è avvenuto anche proprio con questa protezione. Meta, ecco, non può confermare quali informazioni sarebbero state sottratte, ma ha indicato anche i dati che potrebbero essere stati rubati, come indirizzo email, numero di telefono, data di nascita, posta e contenuti, diciamo, nei messaggi diretti, anche la cronologia delle attività, biografia, poi foto del profilo, account connessi e servizi collegati. Insomma, non si può proprio mai stare tranquilli.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E anche oggi, amici, dobbiamo dirlo, siamo davvero arrivati in fondo in questo nostro appuntamento, siamo alla fine per questo mercoledì con Radio Web, ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, noi torneremo insieme, l'appuntamento che viene rinnovato a domani. Alla solita ora vi aspetto, mi raccomando.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
9: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che vede iniziare oggi un'ondata di caldo importante che ci terrà compagnia per tutta la settimana e per buona parte della prossima. Già ieri il caldo ha iniziato un po' a farsi sentire con una giornata a 31 gradi, ma è in particolare da domani che il caldo entrerà nel vivo. Intanto oggi una giornata pienamente soleggiata con qualche velatura nel pomeriggio, temperature massime attese attorno ai 32-33 gradi. Da domani però si fa sul serio, termometro a 34-35 gradi, anche venerdì giornata molto calda in attesa di un fine settimana letteralmente infuocato, attesi nel Vicentino in pianura 36-37 gradi nelle ore del pomeriggio e termometro a 27-28 gradi attorno ai 1000-1200 metri dell'altopiano di Asiago. Quindi caldo per tutti, caldo via via sempre più afoso con temperature avvertite attorno ai 40 gradi nelle ore del pomeriggio per l'aumento dell'umidità. Il fine settimana sarà di conseguenza estremamente afoso. Il caldo si impadronirà anche dell'inizio della prossima settimana, sia lunedì che martedì saranno due giornate caldissime. L'apice della calura è previsto proprio nelle giornate di domenica e di lunedì con punte di 38 gradi nel Vicentino a sud dei Iberici. Queste purtroppo sono le notizie che anticipano un'ondata di caldo eccezionale simile a quella che ha avvolto la parte finale di giugno dell'anno scorso. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del nord-est. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, dove a causa di lavori tra Villotta e Azzano Decimo si viaggia con la corsia di sorpasso chiusa in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo inoltre che sempre per lavori, dalle ore 22 di domani sera, giovedì 18 giugno, alle ore 5 del 19, rimarrà chiuso il bivio tra la A4 Brescia-Padova e la A3 della Val d'Astico per chi proviene da Milano e viaggia verso Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Oh, eccoli qua, eccoli qua. Tieni bello aperto l'ombrellone, si parte. Pronti anche oggi, sotto il nostro ombrellone virtuale, naturalmente, dei tipi da spiaggia, pronti a tenervi compagnia con tanta bella musica, con le notizie, le curiosità, insomma, quelle chiacchiere che si fanno proprio quando si è lì in relax. Dai che si parte.
1: Spiaggia. Partiti.

Oh, anche oggi siamo qua a parlare di maturità 2026 e c'è ansia, c'è davvero tanta ansia tra i ragazzi che devono affrontare l'esame. Ecco, c'è questa esperta che su TGCom24 dà qualche consiglio, dice: dovete fare il volo d'aquila. Uno dice: ma come, cioè devo fare l'esame che mi metto a fare il volo d'aquila? No, il volo d'aquila è un'espressione che tra l'altro arriva da una tribù di nativi americani che dice: devi volare alto e guardare il mondo nel suo complesso e capire che anche un esame, per quanto importante che sia, anche se magari dovesse andare male, adesso facciamo gli scongiuri, ecco, in realtà è una piccola cosa nella vita, no? È un passaggio, ma in realtà la vita è molto molto più grande, molto altro. Quindi ecco, fare questo volo d'aquila, dicono, può aiutare ad affrontare tutto con più serenità.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
9: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
10: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

ho finalmente qualcosa dedicato anche a noi maschietti riguardo la moda. E no, perché poi quando vai nei negozi, no, di abbigliamento, per tre quarti sono dedicati, anzi per quattro quinti sono dedicati alla moda femminile, alle donne, poi per noi maschi c'è un piccolo reparto lì. E allora meno male che una volta all'anno arriva questo pitti uomo fino a quando? Fino a dopodomani, che ci dà gli stili, le tendenze dell'estate del prossimo anno, primavera estate 2027, e già possiamo vedere, ecco, come ci vestiremo, almeno come sarà la tendenza appunto per il prossimo anno per noi maschi, eh.

0: niente.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Oh, stanno facendo il casting per il nuovo James Bond. Insomma, abbiamo visto grandi personaggi ad interpretare questo agente segreto 007 che ci ha fatto sognare e ci ha fatto salire l'adrenalina con tante avventure. E il favorito, il super favorito è Tom Francis, ma attenzione, dicono potrebbero esserci delle sorprese.

0: www.radiovicenza.com online on air.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
6: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
5: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
7: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
5: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico lungo le strade gestite da Brescia-Padova, Cava e autostrade Alto Adriatico al momento procede scorrevole senza particolari disagi. Vi informiamo che stasera sulla Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Venezia dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Che carino, eh? Già l'hanno chiamato l'orso Yogi. Questo orsetto, che poi tanto orsetto non è, cioè è un orso abbastanza grandicello, che in Turchia, in questo parco nazionale, va a rubare le merendine. Quindi hanno invitato i turisti di questo parco della Valle del Munzur di non portarsi, cioè, o se portano la merenda da casa, di non lasciarla incustodita, perché c'è sto orsetto che è lì, spia e si prepara per poi andare, insomma, a farsi un bello spuntino con questi gustosissimi

O allora il grande caldo che dovrebbe arrivare da domani fa sì che in molti già abbiano acceso i condizionatori, soprattutto nelle zone più calde, magari nel cuore delle città, nei punti dove c'è meno refrigerio, già i climatizzatori sono necessari per poter vivere e per poter magari anche dormire la notte. Beh, quanto spenderemo quest'anno? E la spesa per l'energia raggiunge i 400 euro, questo dovuto anche ai condizionatori, appunto, che sono sempre di più nelle case degli italiani.

Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

carino Gerry Scotti, anzi da oggi dobbiamo chiamare il dottor Gerry Scotti, che è stato insignito della laurea honoris causa, ma mi sembra giusto, no? In cosa? Non l'ho capito in cosa si è laureato, penso in comunicazione, ecco, in scienze tecniche della comunicazione. Beh, insomma, se non è un laureato lui di comunicazione, voglio dire, è che è un big in questo settore.

sì, dai, dobbiamo farlo. Va bene che ogni volta che ne parliamo c'è un po' quella fitta al cuore, no? Perché non ci siamo noi, ma dobbiamo parlare anche di mondiale di calcio. E in questo caso non per notizie varie, risultati, eccetera, eccetera, o meglio sì, dei risultati, ma non quelli sul campo, quelli dati dall'intelligenza artificiale, che già comincia ad avere un po' di informazioni, no? E quindi non è una cosa sparata a caso, è proprio l'algoritmo che, analizzando i giochi delle diverse squadre, ecco, già ha dato un pronostico. Per l'intelligenza artificiale, attenzione, adesso lo diciamo, è per tempo, quindi vediamo poi quando finiscono i mondiali se sarà davvero così. A vincere i mondiali sarà la Spagna, seconda la Francia, terza l'Inghilterra e quarta l'Argentina. Staremo a vedere.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ma dove vai?
8: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
7: E ce la fai in un paio d'ore?
8: Certo, vado a Confartigianato Persone.
9: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
7: Ma mica sei artigiana.
8: Non serve.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Buon pomeriggio da Martino Montagna e benvenuti all'appuntamento delle 16 di oggi, mercoledì 17 giugno, con le ultime notizie da Vicenza e provincia. I carabinieri di Schio hanno denunciato un 27enne di origine marocchina fermato a Piovene Rocchette alla guida con un tasso alcolemico quasi 5 volte oltre il limite. Per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. A Isola Vicentina un 23enne del posto è stato segnalato alla prefettura dai carabinieri di Malo dopo essere stato trovato in possesso di hashish durante un controllo. Era detenuto per rapine, ma in permesso premio. Un 26enne marocchino arrestato dai carabinieri di Bassano per evasione. L'uomo, che doveva rispettare rigidi limiti di orario e movimento, è stato trovato in centro città fuori dall'orario consentito. Dopo l'arresto è stato ricondotto all'abitazione per proseguire la misura disposta dall'autorità giudiziaria. Lavori notturni a Vicenza in Viale Trento nei pressi della rotatoria dell'Albera. Da domani fino a sabato ai sottoservizi per Viacqua. Dalle 22 alle 6 sarà chiusa l'immissione in direzione centro da rotatoria e via Pecori Giraldi. Garantito il passaggio pedonale e viabilità regolare di giorno. Disagi ridotti al minimo. Ondata di calore in Veneto da oggi fino al 31 agosto. Un'ordinanza regionale del presidente Alberto Stefani vieta il lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16 nei settori agricolo, floro vivaistico, edile e cave, nelle giornate a rischio caldo alto. Misure volute per tutelare la salute dei lavoratori e raccomandazioni alle aziende per ridurre l'esposizione. È stata presentata a Montecchio Maggiore in anteprima ai sindaci la nuova casa della comunità dell'azienda Ulsa Ottoberica, che sarà operativa dal 1 luglio. La struttura, nell'area del nuovo ospedale, offrirà medici di base, assistenza infermieristica, servizi specialistici e presa in carico dei pazienti cronici H24. Investimento da 200.000 euro. Ci fermiamo qui, torniamo alle 17. Grazie per l'attenzione e buon ascolto di Tipi da spiaggia, il programma estivo di Ivano Visonà su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia, mentre sulla Venezia-Trieste per il traffico intenso si registrano code tra Cessalto e San Donà di Piave per chi viaggia verso Milano. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani sera, giovedì 18 giugno, alle ore 5 del 19, rimarrà chiuso per lavori il bivio tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico per chi proviene da Milano e viaggia verso Piovene. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Ma quanto è buona l'anguria, quanto è buona l'anguria, il cocomero, in estate lo si mangia, poi fa bene anche, ecco. Allora, come facciamo a sapere se un'anguria è buona oppure no? Perché insomma, la compri così e lì come fai? Qualcuno picchiava, sai il rumore che fa dentro e così via. Allora, prima di tutto guardare la forma di un'anguria non è a caso. Se vogliamo un'anguria dolce, dobbiamo scegliere quelle che sono rotonde. Le angurie sferiche rappresentano una concentrazione di zuccheri più alta e una distribuzione interna del fruttosio uniforme che permette insomma una maturazione omogenea della polpa, eccetera eccetera, quindi quelle tonde sono più dolci. E attenzione, poi c'è una macchia bianca, una zona della buccia che non ha striature verdi, è la macchia di campo, il punto dove il frutto è rimasto appoggiato sul terreno. Il colore di questa macchia è il più potente indicatore di maturità che abbiamo. Se la macchia è bianca o verde chiarissimo, il frutto è stato raccolto troppo presto. Se invece la macchia è giallo, crema o dorata, indica che l'anguria è rimasta sul campo tutto il tempo necessario, e più la tonalità di questa macchia va verso il giallo intenso e caldo, i più giorni il frutto ha trascorso a maturare al sole accumulando zuccheri, e quindi sarà più buono.

Vabbè, ma questa, grazie, grazie redazione. Secondo me è una notizia davvero da prima pagina e riguarda qualcosa che davvero è usato universalmente, qualcosa che usiamo tutti. Non lo so perché non. Sì, ma magari lo sono anche miliardari, produttori di questo che è la carta igienica, sì. Insomma, è qualcosa che è indispensabile, assolutamente impossibile da sostituire, ma attenzione, perché nelle case moderne si fa strada questa soluzione alternativa che dicono promette più comfort, maggiore igiene e un modo diverso di vivere il bagno. Allora, di cosa si tratta? Stiamo parlando di WC intelligenti, non so, anche questi sono comandati forse dall'intelligenza artificiale e praticamente in un'unica soluzione hanno sia il water che il bidet. È qualcosa che è già presente negli hotel di lusso e in uso da anni in Giappone, insomma, in posti che a detta di molti sono piuttosto avanzati sul piano tecnologico e anche qua. E allora, ecco, la pulizia d'acqua viene percepita come più accurata e più delicata, e quindi, ecco, preparatevi a fare a meno della carta igienica, perché arrivano i washlet, WC e bidet assieme.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
3: Grazie, amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà. La pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, incolonnamenti per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Grisignano e Padova Ovest, andando in direzione Padova. Fino al 21 giugno prossimo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto a causa di lavori. Lavori sulla 4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e Montecchio verso Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano, frequente la formazione di rallentamenti e code. Infine, tra le 21 e le 5 sulla diramazione per Padova Sud, chiuso il tratto tra la statale 516 Piovese e Padova Città. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.
4: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Ecco, questo mi mancava, davvero. Ma c'era da aspettarselo, che sarebbe arrivato. E arriva da dove sta notizia? Arriva dal Giappone, dove insomma c'è una nuova tendenza che è quella della fitosessualità. Attenzione, allora, cioè, in Giappone lo sapete, sono strani, quindi non stupitevi troppo di questo, ma c'è un aumento di persone che si definiscono appunto fitosessuali, ovvero che provano un'attrazione sentimentale ma anche fisica proprio per le piante. Ecco, dicono, ecco, io preferisco farlo con le piante piuttosto che con gli esseri umani. Vabbè, non commentiamo sta notizia,
1: Pipi da spiaggia.

ma fino ad un certo punto, perché sono fatti così loro. Va bene, dai, è andata anche la puntata del mercoledì. Lasciamo aperto l'ombrellone, anche perché domani servirà, visto il gran caldo che stiamo attendendo che dovrebbe arrivare. Insomma, no, noi non abbiamo fretta, naturalmente. Dai, vi aspetto domani.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie di oggi, mercoledì 17 giugno, a cura di Martino Montagna. Era detenuto per rapine, ma in permesso premio, un 26enne marocchino arrestato dai carabinieri di Bassano per evasione. L'uomo, che doveva rispettare rigidi limiti di orario e movimento, è stato trovato in centro città, fuori dall'orario consentito. A segnalare l'allontanamento era stato un familiare. Dopo l'arresto è stato ricondotto all'abitazione per proseguire la misura disposta dall'autorità giudiziaria. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo conoscitivo per chiarire le cause della tragedia sul Pasubio, costata la vita ai giovani alpinisti Giosuè Baldissera, 26 anni, e Sofia Dalle Nogare, 23. Al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato. Secondo le prime verifiche, i due sarebbero precipitati mentre erano legati tra loro, ma senza un aggancio alla parete. Servizio straordinario dei carabinieri di Schio, che ha portato ad un arresto, due denunce e una segnalazione per droga. A Schio arrestato un 60enne destinatario di un ordine di carcerazione per 5 anni per reati finanziari. Sempre a Schio denunciato per evasione un 45enne di Malo ai domiciliari. A Piovene Rocchette denunciato un 27enne marocchino con un tasso alcolemico di 2,4 grammi per litro. A Isola Vicentina, infine, segnalato alla prefettura un 23enne trovato con hashish. Tensione ai vertici dell'Ulzotto Berica, un incontro promosso da diversi primari per confrontarsi sulle criticità che interessano l'azienda sanitaria e rivolto ad una settantina di professionisti, è stato fermato dalla direzione generale prima ancora di svolgersi. Il direttore generale Peter Asenbergs ha vietato l'appuntamento, incaricando l'ufficio legale di valutare eventuali provvedimenti disciplinari. Ed ora lo sport calcio. Anche nella stagione 2026-2027 proseguirà la collaborazione tra il Lanerossi Vicenza e Julio González Ferreira, un percorso che punta a rafforzare la crescita dei giovani biancorossi dentro e fuori dal campo. Julio continuerà a trasmettere i valori fondamentali dello sport, contribuendo alla formazione umana e sportiva dei ragazzi del settore giovanile. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sul tratto della 4 Padova-Venezia segnaliamo code per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Brescia. Sempre per traffico intenso si procede a rilento sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera in direzione Padova. Per stare attenzione sulla Venezia-Trieste è segnalato un veicolo fermo tra Monfalcone Est e Duino per chi viaggia verso Trieste. Vi informiamo inoltre che stasera sulla Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Venezia dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit. Yeah!

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa Ali che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Una situazione, quella che si profila davvero di grande, grandissimo caldo, già oggi temperatura in aumento su tutto il Vicentino, anche in quota, la massima raggiunto e superato di poco i 33 gradi, ma è solo un antipasto di ciò che accadrà nei prossimi giorni, nel prossimo fine settimana, e questo è il problema per tutta la prossima settimana. Un potentissimo anticiclone di natura subtropicale invaderà lentamente tutta l'Europa, portando temperature elevatissime in Spagna e in Francia, questo inizialmente, a seguire anche in Italia, già nei prossimi giorni temperature in fortissimo aumento comunque anche da noi, domani giornata dal cielo poco nuvoloso nel pomeriggio, sempre soleggiata ma con qualche nube in più nel pomeriggio. È una giornata, quella di domani, che vedrà massime sui 34-35 gradi, 36 gradi venerdì. Bel sole per tutto il fine settimana, ma temperature elevatissime, 37 gradi previsti nel Vicentino e in pianura sia sabato che domenica, sotto 14 ore di sole. Anche nei primi tre giorni della prossima settimana l'ondata di calore non mollerà la presa. Pensate che sono previste temperature di 39-40 gradi a Parigi, di circa 37-38 gradi nel centro-nord della Germania. In Italia sono queste temperature che arriveranno fra lunedì e martedì della prossima settimana. Davvero una situazione di grande, grandissimo caldo, quella che si prospetta nelle prossime giornate. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi sarà.

0: salverai la vita con la tua donazione di sangue. Ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 334-504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo mercoledì 17 giugno. I carabinieri di Schio hanno arrestato un sessantenne del posto, destinatario di un ordine di carcerazione emesso per una pena definitiva di 5 anni per reati finanziari. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Vicenza. Nella stessa operazione un 45enne di Malo è stato denunciato per evasione. Sottoposto ai domiciliari si era allontanato senza autorizzazione ed è stato rintracciato nel territorio scledense. Dal 6 all'8 luglio chiusura notturna del cavalca ferrovia di Ferreto de Ferreti dalle 22 alle 5 con divieto di transito tra Viale Verona e Via Rossi. Il provvedimento è necessario per consentire in sicurezza la demolizione di un edificio nell'ambito dei lavori della linea ferroviaria alta velocità alta capacità, lotto di attraversamento di Vicenza realizzati da IRICAV 2. Cambia sede il CUP dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Da lunedì 22 giugno gli sportelli per prenotazioni e accettazioni saranno trasferiti al piano terra dell'area B, vicino all'ingresso principale di via Rodolfi, accanto alle casse. Ultimo giorno nella sede di Contra San Bortolo, venerdì 19 giugno. Bassano del Grappa si prepara ad un luglio di grande musica. Dal 2 al 31 luglio al Parco Ragazzi del 99 saliranno sul palco star internazionali come Rod Stewart per la sua unica data italiana, One Republic e Sting, insieme ai protagonisti della scena italiana Tony Boy, Tommaso Paradiso e i Pooh. Concerti al Via dalle 21:30. Ed ora lo sport con il calcio. Il Lanerossi Vicenza blinda Giuseppe Cuomo. Il difensore centrale, classe 98, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028. Arrivato in biancorosso nel gennaio 2024, Cuomo si è imposto come punto fermo della retroguardia vicentina. Nell'ultima stagione, con 29 presenze, è stato tra i giocatori più utilizzati da Mister Gallo. Bene, tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo un incidente che provoca code tra Brescia Est e Brescia Ovest in direzione Milano. Traffico intenso invece lungo la tangenziale di Mestre, si verificano per questo rallentamenti verso Padova tra Miranese e Marghera e code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Vi ricordiamo inoltre che stasera sulla Brescia-Padova l'uscita di Peschiera rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Venezia dalle ore 20 alle ore 6 di domani mattina. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, incolonnamenti per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Grisignano e Padova Ovest, andando in direzione Padova. Fino al 21 giugno prossimo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto a causa di lavori. Lavori sulla 4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e Montecchio verso Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano, frequente la formazione di rallentamenti e code. Infine, tra le 21 e le 5 sulla diramazione per Padova a sud, chiuso il tratto tra la statale 516 Piovese e Padova Città. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Da inizio settimana a Pianezze e a Colceresa si sono verificati diversi tentativi di truffa ai danni di anziani. I malviventi, usando anche l'intelligenza artificiale per imitare la voce dei nipoti e conoscendo i nomi dei bambini, hanno chiesto denaro per una finta emergenza. Molti però non sono caduti nell'inganno e hanno avvisato i carabinieri di Marostica e Bassano. Era detenuto per rapine ma in permesso premio un 26enne marocchino arrestato dai carabinieri di Bassano per evasione. L'uomo, che doveva rispettare rigidi limiti di orario e movimento, è stato trovato in centro città fuori dall'orario consentito. È stato ricondotto all'abitazione per proseguire la misura disposta dall'autorità giudiziaria. Incidente stradale in pieno centro Atiene ieri pomeriggio con uno scontro tra un'auto e una moto in via Dante. Un motociclista ventenne di Villa Verla si è scontrato con una Fiat guidata da una ventunenne di Sarcedo che si stava immettendo sulla strada. Il giovane è caduto a terra ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. I carabinieri di Schio hanno arrestato un 60enne del posto, destinatario di un ordine di carcerazione emesso per una pena definitiva di 5 anni per reati finanziari. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Vicenza. Nella stessa operazione un 45enne di Malo è stato denunciato per evasione. Sottoposto ai domiciliari, si era allontanato senza autorizzazione ed è stato rintracciato nel territorio scledense. Dal 22 giugno al 31 agosto lavori in via 4 novembre a Vicenza per teleriscaldamento e condotta del gas per conto di Vireti. Previsti restringimenti di carreggiata nella rotatoria tra Borgo Scroffa e via Legione Gallieno, ma traffico sempre garantito. Chiusura della corsia di immissione e del marciapiede con senso unico verso piazza 20 settembre. Parte domani, 18 giugno, l'esame di maturità con la prova di italiano, seguita il 19 dalla seconda prova scritta. A Vicenza sono circa 7.259 gli studenti coinvolti, con 173 commissioni attivate. In Veneto si conferma una quota di non ammessi al 2,7%, inferiore alla media nazionale del 3,2%. Sono oltre 527.000 i candidati a livello nazionale. Il premio Domenico Cariolato 2026 celebra la quinta edizione venerdì sera a Villa Cariolato, dove verrà consegnato il riconoscimento ad un protagonista che ha valorizzato Vicenza in Italia e nel mondo. Il premio nasce con Confartigianato Vicenza e sostiene il Museo del Risorgimento. Il vincitore è già stato scelto, ma resterà segreto fino alla serata. I sindaci della Valle dell'Agno e di Arzignano hanno convocato per venerdì a Valdagno un incontro con i rappresentanti istituzionali vicentini per chiedere lo sbocco dei contributi destinati ai danni del maltempo del 17 aprile 2025. Finora è stato erogato solo il 10% dei 39 milioni di euro riconosciuti. Obiettivo: ottenere al più presto le risorse necessarie. è stato firmato al castello di Valbona il protocollo d'intesa tra le province di Vicenza e Padova e i comuni di Noventa Vicentina, Agugliaro e Lozzo Atestino per realizzare una nuova pista ciclopedonale di 5 km tra Colli Berici e Colli Euganei. L'opera, dal valore di circa 4 milioni di euro, collegherà la Riviera Berica all'anello dei Colli Euganei. 4 secoli di storia americana raccontati tra grandi eventi e curiosità poco note. Martedì 24 giugno alle 18 a Palazzo Cordellina di Vicenza, la Biblioteca Bertoliana ospita il giornalista e scrittore Giorgio Dell'Arti per la presentazione del libro America Nuda e Cruda. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano lunghe code per un incidente tra Brescia Est ed il bivio per la A21 in direzione Milano. Ancora traffico intenso invece sulla tangenziale di Mestre. Verso Trieste si registrano rallentamenti tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed il bivio per la A27, mentre in direzione Padova si viaggia a rilento tra Castellana e Marghera. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani sera, giovedì 18 giugno, alle ore 5 del 19 rimarrà chiuso per lavori il bivio tra la A4 Brescia-Padova e quello per la A31 della Val d'Astico per chi proviene da Milano e viaggia verso Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

zan. Vabbè, se noi non cominciamo in maniera un po' originale, dico io zan. 19:16 e un secondo e due secondi e tre secondi in questo preciso istante. Buona serata, benvenuti. Dai che ci siamo. Siamo rigorosamente in diretta, come sempre. Siamo pronti per partire con Radio VIP Vicenza Party. Naturalmente l'appuntamento, il classico del mercoledì, con la voce di Andrea L. Ciao a tutti. Come va? Insomma, abbastanza bene. Sì, dai, insomma, dico io, si comincia a sentire l'estate, qualcuno già dice, mamma che stanchi di questo caldo, speriamo faccio la piovetta. Uè, stiamo calmi, ma tenete la sua calma, che con Radio Salama manteniamo la soppressa, però, devo dire, l'estate deve ancora partire, insomma, e già vi lamentate, dico io. Allora, questa sera, quando calano le tenebre, che ci sarà quell'arietta tiepida, piacevole, andate a farvi una passeggiata, degustate una granatina, poi ho capito che nel fine settimana le temperature, anzi da domani si comincia a fare sul serio, e nel fine settimana le temperature, poi insomma ci difenderemo, un po' di aria condizionata, una piscina, un ruscello, una poccia di acqua in qualche maniera la troviamo, o no? Va bene, estate 2026, molto ricca devo dire per quanto ci riguarda, perché abbiamo veramente tantissimi appuntamenti, tantissime serate da fare e tantissima bella musica da proporvi, la musica del passato, la musica del presente, le grandi colonne sonore che andranno poi a caratterizzare quest'estate 2026, insomma con Radio Vicenza non vi facciamo mancare assolutamente niente. Va bene, ciao a tutti, buona serata, vi do anche il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi, assolutamente 371 1200 116, questo è il numerino magico che voi dovete comporre per mettervi in contatto diretto con noi, quindi fatelo ora. Anzi, abbiamo già due messaggi. E chi è qua? Aspetta, andiamo a sbirciare. Come funziona qua sto coso? Vediamo. Sì. Mamma mia, buongiorno, sono. Mamma mia. Vabbè. È un messaggio molto lungo, lo leggeremo dopo, poi vediamo questo. Cioè sì. Anche questo molto lungo, vabbè. Vabbè, ne faremo un sunto, poi ve li leggeremo, ma nel frattempo comunicateci cosa state facendo, come state vivendo questi giorni di estate. Vabbè, il primo giorno, insomma, diciamo ufficiale, che fa un po' caldo, tutto sommato. Noi siamo pronti per partire con le hit di Radio Vicenza, arriva Offenbach.

0: abbiamo fatto un saltino indietro nel tempo, siamo nel 2021 insieme ad Offenbach e Waste of Love. Tra l'altro ci dovrebbe essere, anzi c'è sicuramente la nuova di Offenbach, che sicuramente avrete già sentito dalle frequenze di Radio Vicenza, magari passerà anche nel corso di questa serata. Cosa vuoi? Sì, ho capito, vedo che c'è la pubblicità, sì. Cosa faccio? 3, 2, 1, ci sentiamo dopo.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa Ali che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: Ali migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
9: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
10: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
9: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
11: Sei socio Confartigianato Vicenza?
10: Viaggi, salute.
11: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
12: Radio VIP Vicenza Party.
13: Radio VIP Party.

Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento classico del mercoledì con la voce di Andrea L. Ciao a tutti, come va? Insomma, sta arrivando l'estate, poi vabbè, ce l'abbiamo, domenica ne abbiamo 21. Dovremmo entrare, giusto? Proprio alla grande, a gamba dritta nel periodo estivo, e vabbè. Poi c'è qualcuno che magari il caldo fa un po' fatica a sopportarlo, effettivamente sì, può essere, però in qualche maniera vediamo chiaramente di difenderci. Insomma, la tecnologia, i mezzi ci danno anche la possibilità.

E cari amici e cari amiche, se vogliamo parlare di tecnologia, allora attenzione battaglione, perché vi ricordiamo che è online la nostra nuova app, quindi entrate nel vostro app store di riferimento e scaricate la nostra app. È leggera, bella, facile, immediata, perché come sfiorate il tastino play Radio Vicenza è subito online, ma dopo vi dà anche la possibilità di ascoltare le ultime notizie, di accedere ai nostri social direttamente dall'app, di messaggiare, mandare un messaggio WhatsApp direttamente dall'app, di ascoltare le previsioni meteo, insomma tanta bella roba. Fatelo se avete già scaricato la vecchia versione, non preoccupatevi a questo punto perché si aggiorna da sola. Se invece non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per farlo. Quindi l'app nuova di Radio Vicenza, cari signori, care signore, è online.

Ma che bello, ma che bello! Vogliamo salutare Francesca e anche Jessica di Arzignano che ci hanno messaggiato al 371-1200-116. E poi volevo salutare anche Giancarlo di Montecchio Maggiore. Ciao Andrea, sono pronto per la classica attività fisica serale. Beh, devo dire, fai bene, adesso io non so che tipo di attività fisica vai a fare, però voglio dire, sì, anche se la fai all'esterno, del buon jogging, una corsetta con queste temperature, magari aspetta mezz'oretta, adesso è ancora un po' caldino effettivamente, però il tempo richiama.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Una situazione, quella che si profila, davvero di grande, grandissimo caldo. Già oggi temperature in aumento su tutto il Vicentino, anche in quota la massima ha raggiunto e superato di poco i 33 gradi, ma è solo un antipasto di ciò che accadrà nei prossimi giorni, nel prossimo fine settimana, e questo è il problema per tutta la prossima settimana. Un potentissimo anticiclone di natura subtropicale invaderà lentamente tutta l'Europa, portando temperature elevatissime in Spagna e in Francia, questo inizialmente, a seguire anche in Italia. Già nei prossimi giorni temperature in fortissimo aumento comunque anche da noi. Domani giornata dal cielo poco nuvoloso nel pomeriggio, sempre soleggiata ma con qualche nube in più nel pomeriggio. È una giornata, quella di domani, che vedrà massime sui 34-35 gradi, 36 gradi venerdì. Bel sole per tutto il fine settimana, ma temperature elevatissime, 37 gradi previsti nel Vicentino.

0: Trentino e in pianura sia sabato che domenica sotto 14 ore di sole. Anche nei primi tre giorni della prossima settimana l'ondata di calore non mollerà la presa. Pensate che sono previste temperature di 39-40 gradi a Parigi, di circa 37-38 gradi nel centro nord della Germania. In Italia sono queste temperature che arriveranno fra lunedì e martedì della prossima settimana. Davvero una situazione di grande, grandissimo caldo, quella che si prospetta nelle prossime giornate. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top. Ove Tox. Il meglio del meglio.

0: sì. Amiamo noi. Allora, questo brano di Cioffi si intitola Sola, tra parentesi ti amo, e noi amiamo chiaramente e sentiamo la mancanza del direttore, il nostro grande direttore che ogni mercoledì ci fa tanta buona compagnia con delle pietà. Orazio Voice, ci sei? Pronto.
1: Questo mercoledì mi avete fregato, ragazzi, e voi non potete fare le cose senza di me. Verrò a redarguirvi nella giusta maniera, perché voi non potete approfittare di un poveraccio che si trova in vacanza, e senza di lui voi, quando mancano come i topi ballano il gatto,
0: quando praticamente il gatto manca i topi ballano.
1: Ecco, avevo invertito il gatto con i topi.
0: Allora, ti fermo già subito perché hai detto una cosa che non mi piace. Soprattutto dopo le foto che hai mandato nel gruppo, adesso che tu venga qui a dire questo povero ragazzo che è in vacanza, dico io, con le fritturine di pesce, con il mare, tutto bello in costume, noi siamo qui.
1: Vabbè, siamo qui dalle parti della Toscana, nell'Argentario, stiamo ascoltando Radio Vicenza questa sera, così ho pensato di salutare gli amici ascoltatori anche da lontano. Amici di Radio Vicenza, ben sintonizzati, ascoltate il nostro amico Andrea, che è un bravo ragazzo, ve lo consiglio, e qui ci sta veramente bene, ci sta veramente bene.
0: Allora, Orazio, levami questo, sono un po' preoccupato. Tu venerdì ci sei? Sei a casa venerdì?
1: Sì. Entro venerdì rientro assolutamente, non posso mancare, perché poi gli appuntamenti non si possono. Anche perché sono, sai, io ho un sacco di followers e devo soddisfare il mio appuntamento del venerdì dalle 19 alle 21 Disco Generation su Radio Vicenza. Vi aspetto.
0: Lui è tuttora un Orazio Voice in vacanza. Da venerdì sarà un Orazio Voice che era in vacanza
1: online, esatto. Però ne approfitto, fino a venerdì grandi cose.
2: Orazio, posso aggiungere una cosa? Che sei un sbrindolon, detto in vicentino.
1: Adesso sto cominciando a parlare anche in toscano qua,
0: Anche in toscano sta cominciando a parlare, e lui è Orazio Voice, quindi è multilingua.
2: Ma maiale, come dire, no?
0: Allora impara bene come si dice, su con le mani in toscano, che poi
1: vedremo.
0: Orazio, grazie dell'intervento, ti aspettiamo qui venerdì e poi magari mercoledì prossimo, chiaramente a riprendere il tuo posto di direttore di Music Salam.
1: Non mangiatemi tutto.
0: Ciao Orazio, era Orazio Voice.
3: Radio VIP Vicenza Party.
4: Radio VIP Party.
5: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica. DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
9: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: Vicenza.
1: O'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene.
5: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce, lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
7: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, segnalo per incidente code sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. E proprio il casello di Peschiera del Garda questa notte sulla A4 verrà chiuso dalle 21 fino alle 6 di domani mattina per lavori in uscita per chi proviene da Venezia. Parliamo di un'altra chiusura che avverrà sabato 20 giugno tra le 21 e le 3 del mattino, successivo dunque di domenica mattina. La A4 verrà chiusa a Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: si chiama Bebe Rexha con New Religion. Ancora buona serata, benvenuti su Radio Vicenza, questa è Radio VIP Vicenza Party con la voce di Andrea L nel classico appuntamento del mercoledì. Abbiamo lasciato da poco il nostro buon Orazio Voice che si trova in Toscana, si trova in ferie. Vabbè, buon gustaio, non solo perché è direttore di Music Salam, ma perché comunque gli piacciono i bei posti, marico io, capito, no? Ecco, vabbè, comunque giovedì sera sarà a casa, venerdì sarà qui in diretta con New Disco Generation e poi riprenderà la direzione di Music Salam, che è questo appuntamento che noi all'interno della nostra radio abbiamo deciso di fare il mercoledì, chiaramente degustando tutte le primizie e le bontà di stagione che la nostra bella provincia ci offre. Allora, attenzione, perché detto questo, zitti che qua si sentono le formiche che camminano. Lo sapete che non si può qua sti microfoni, ste cose? Non dovete neanche respirare, perché se no si sente il respiro. Quindi. Allora, io volevo un attimino riprendere una notizia, una notizia che effettivamente ha già dato ieri il nostro buon Ivano Visona. Chiaramente lui ha terminato la notizia in maniera diversa da come la terminerò io. Perché, cari signori, c'è un grande ritorno del beverage che premia due tendenze opposte e complementari, ovvero il vintage analcolico da gustare nei locali e preparare in casa e la moderna mixology a basso zero alcol, diciamo. La ricerca di benessere e autenticità chiaramente ha spinto i consumatori a riscoprire dei grandi classici, ovvero i grandi ritorni vintage degli analcolici. Allora, le vecchie glorie del passato sono chiaramente adesso tornate protagoniste nei bar e sulle tavole di tutti i ristoranti. Tra le più richieste c'è l'orzata e il latte e menta. Preparate a casa oppure ordinate nei bar sono tornate popolarissime per dissetarsi in modo naturale in questa calda estate 2026. Poi è tornata la spuma, il chinotto e la cedrata, però diciamo che insomma il chinotto e la cedrata forse non sono mai scomparsi, però la spuma, il fatto di andare al bar e ordinare una spuma, magari i giovani non sapranno nemmeno cosa, comunque è un'aranciatina piccola che viene servita da una bottiglia da litro, una cosa di questo genere. Vabbè, allora lo spuma, il chinotto e la cedrata sostituiscono le classiche bibite industriali e sono amate per il loro sapore retro ad estratti mediterranei. Poi ci sono le acque aromatizzate che nei bar le trovate gratuitamente sui banchi bar, l'acqua fresca arricchita con ingredienti semplici come il cetriolo, lo zenzero, il limone o la fogliolina di menta, perché no, anche il frutto di bosco. Ecco, quindi sono tutte cose vintage che sono tornate alla grande. Bene, questa notizia più o meno l'aveva data anche il nostro Ivano Visona, ma lui ha terminato dicendo una cosa quando ha chiaramente nominato, diciamo, l'orzata. Ha detto: io non so cosa sia, non l'ho mai assaggiata in vita mia. Io l'ho bevuta anche oggi a mezzogiorno. Allora, l'orzata è... adesso non vi voglio, non so di cosa, come, perché io la bevo da quando ero piccino, diciamo, proprio bimbarello. E devo dire, provatela, un bicchierone di acqua fresca con un cucchiaio di orzata. Per me non c'è cosa chiaramente più dissetante. Provare per credere.
1: Radio VIP Vicenza Party.

0: 34504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Radio VIP Vicenza Party.
7: Le hit di Radio Vicenza.
8: This is Ed Sheeran.

Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento classico del mercoledì sera, anche per quest'oggi 17esimo giorno di giugno, quindi ci stiamo avvicinando sempre di più a quello che sarà poi il giorno che aggiudicherà chiaramente ufficialmente l'estate 2026, e va bene così, voglio dire. Adesso abbiamo Benson Boone, questa è Man in Me. Ancora buona serata, attenzione 371-1200-116. Tra un po' avremo da leggere qualche messaggino che ci è pervenuto, ci siamo un po' persi questa sera, eh? Avevamo una cosetta lì, Dado DJ, molto molto buona.

0: Radio VIP Vicenza Party. Allora attenzione, perché tante sono le belle cose che andremo a presentarvi nelle prossime settimane per quanto riguarda gli eventi esterni di Radio Vicenza, insieme a naturalmente Orazio Voice e tutti i DJ di Radio Vicenza. Abbiamo anche qualche bella sorpresa, ma ne parleremo. Un evento molto molto importante, molto molto grosso, molto molto sentito a Vicenza, e a Radio Vicenza ci sarà. Comunque non vi voglio spoilerare niente di più. Poi con Dancer Generation, quindi con i Boogie Dancer, i Vintage People, i We Are The Best, la voce di chiaramente Orazio Voice, e il format di Radio Vicenza che chiaramente vi tiene compagnia per quanto riguarda la musica anni 70, 80, 90. Bene, detto questo, caro Dado, tu sei in poliedrico perché sei qui come speaker, come DJ e anche come chef.
1: Allora io voglio dirti, d'accordo, noi abbiamo detto che Radio Vicenza è qui, è qui, è bellissima Radio Vicenza, no?
0: Oh.
1: No, ma è bellissima, ma è bellissima, ecco, qua in studio è bellissimo, perché noi abbiamo parlato prima delle bevande, quelle vintage con l'orzata e con la spuma, ma qui a noi arriva cosa? Arriva il Traminer, arriva il Gabus Traminer, ragazzi, sì, è questo.
0: Tanta roba.
1: È come detto Orazio, da via, che tanta roba, sì sì. No, niente, Andrea, fammi fare un saluto.
0: Assolutamente.
1: Me lo fai fare un saluto?
0: Assolutamente sì.
1: Allora, so che ci sta ascoltando ed è mio zio Tiziano, come chiamo sempre Dio, zio Tiziano, il pisellone di Lumignano, che ti sta ascoltando. Ciao
0: sta cosa.
1: E continua ad ascoltare Radio Vicenza, che come sempre ti tiene compagnia veramente.
0: Bene, allora salutiamo anche lo zio che si chiama?
1: Tiziano,
0: sì, bello zio di Lumignano.
1: Pisellone di Lumignano. Un'altra cosa, Andrea, dopo noi siamo ospiti anche da chi?
0: Siamo ospiti di un marchio vicentino, ok, di fama internazionale, tratta prodotti illuminotecnici. Stiamo parlando della LLD.
1: Ti sta aspettando Andrea, tuo omonimo, e la Katia, che ci stanno aspettando per, non so, un drink.
0: Beh, qualunque cosa sia, è comunque un onore, perché essere invitati in casa, diciamo, in azienda, quindi in casa di un marchio di illuminazione famoso a livello internazionale, devo dire, è vicentino.
1: Ti assicuro veramente che di giorno, quando sono lì che lavorano, ascoltano
0: Radio Vicenza. Beh, allora assolutamente dobbiamo assolutamente andare.
1: Io ti lascio. Ci vediamo dopo
0: per i saluti, magari.
1: Ci vediamo dopo nella sala ovale.
0: Certo.
1: Di ovale. Come
0: quella che una volta era una sala riunioni, che adesso è diventato un ristorante praticamente.
1: Ciao Andrea, grazie di tutto.
0: Dado DJ lo rincontriamo dopo alla fine per i saluti, chiaramente. E grazie anche per le prelibatezze di questa sera. Cosa abbiamo? Abbiamo Ezzy. Sei 1, 2, 3, vabbè. 3 e 2, 5 vocali, anzi no, sillabe e una vocale. Come si pronuncia sta cosa? S, Z, A e B.

allora vogliamo salutare anche Alessandra di Schio e Carlo di Marostica. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ormai avete già cominciato da un pezzo, purtroppo il mercoledì c'è sempre un po' di movimento qui in radio, mi distraggo. 20:42 su Radio Vicenza, buona serata, benvenuti, ben collegati. Chiaramente se vi siete sintonizzati sono ora molte le possibilità di ascoltare Radio Vicenza ovunque voi siate, naturalmente scaricando la nostra app nuova appena rinnovata direttamente dal vostro app store di riferimento. Poi ci sono chiaramente i tradizionalisti, quelli che ci ascoltano in auto, ci ascoltano a casa dalla classica modulazione di frequenza, quindi frequenza primaria 100.3, e poi ci sono tutte le frequenze che coprono in maniera capillare la nostra bella provincia. E poi ricordiamo la nuova tecnologia DAB Plus, quindi se avete un'automobile recente, una radio, un impianto Wi-Fi recente, trovate nel touchscreen dell'automobile questo pulsantino che c'è scritto DAB, ecco, canale 8C, e potrete ascoltare Radio Vicenza con il suono completamente digitale in tutta la regione Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Quindi tante le belle le opportunità, tante le tecnologie che ci danno la possibilità di ascoltare la più bella musica del mondo e la vostra radio del cuore. E beh, Radio Vicenza.

E quando si sbircia sul web si trovano di quelle cose a volte molto molto particolari, molto molto strane, soprattutto alquanto curiose. Parliamo di due personaggi famosi da giovani, pensate un po' voi, Cameron Diaz e Snoop Dogg hanno frequentato la stessa scuola superiore e fin qui tutto sommato niente di strano, ovvero il Politecnico di Long Beach. Tempo fa l'attrice Cameron Diaz ha detto che Snoop Dogg era il suo spacciatore di fiducia di erba. Erba non è quella del campo, no? Quella della aiuola. Beh, poi dipende dalla aiuola, voglio dire, ognuno può coltivare un po' l'erba. Il pissacan, no, non erano pissacan. O il trifoglio, no, questo non era né trifoglio né pissacan, questa era tutta un'altra erba.

0: Marcella. In conclusione di questo appuntamento che va a segnare il 17° giorno di giugno 2026, ci stiamo avvicinando sempre di più al giorno ufficiale, quello che ufficializzerà l'estate 2026. Vabbè, siamo giunti al termine. Abbiamo il nostro buon caporedattore Martino Montani. Secondo me c'è stato qualcosa di là che mi sembra che... prova, vediamo. Sì. Funziona tutto, funziona.
1: Sì, c'è stato un appuntamento direi importantissimo, un briefing settimanale che si svolge il mercoledì sera. Sono cose serie ed importanti.
2: Era a 5 piani, se non sbaglio.
1: 5 piani, veramente 5 bisogna piani. Fare i complimenti al geometra, architetto, ingegnere che ha fatto un tramezzino di 5 piani.
0: È questo appuntamento che ha fatto sì che il nostro buon Martino Montagna avesse bisogno di affacciarsi alla finestra per una boccolata d'aria.
1: Bisogna dire che quando si è al quinto piano c'è bisogno di un po' di aria fresca.
0: Allora, Martino Montagna, che ormai conoscete, straconoscete, colui che vi dà tutta l'informazione della provincia di Vicenza e non solo, e che ci tiene appunto aggiornati su tutti gli eventi per quanto riguarda gli Alpini Vicentini. È cosa importantissima, perché ricordiamolo, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini è Radio Vicenza, di cui Martino, devo dire, fa parte non solo di Radio Vicenza, ma è un alpino puro sangue.
1: Diciamo un alpino nel cuore, perché esatto. In realtà quando mi chiedono ma perché non metti il cappello alpino, è perché dovrei mettermi un basco, perché ho fatto a suo tempo la naia, come si suol dire, con la fanteria. Però gli alpini sono nel cuore.
0: Nel cuore, assolutamente sì. Io invece ho fatto l'alpino. Settimo 87.
2: Io non ho fatto la naia, purtroppo, però quando vedo sfilare gli alpini l'emozione è sempre forte.
0: Settimo 87 e il classico car alla Fantuzzi e poi l'ospedale militare di Padova. Ho visto anche quello per un mesetto.
1: No, beh, complimenti, perché insomma chi ha fatto fanteria, insomma, che è una eccezione, nel senso che tutti noi abbiamo fatto l'alpino. Il nonno alpino, zio alpino, fratello alpino, e tu vai in fanteria e ti chiedi ma perché?
0: Proprio a me.
1: Però vabbè, insomma, lo fai e sei orgoglioso anche del basco, della fanteria.
2: Ho sempre detto che il mondo è bello perché è avariato, vero? È avariato, Martino.
0: Altro che. Allora, Martino Montagna, che lo incontrerete domani in ben 10 edizioni, giusto?
1: Sì, esattamente. Però se mi permetti, caro Andrea, io vorrei lanciare ufficialmente, lo faremo poi anche nei nostri canali social e anche sui social, quindi anche sul sito, sabato mattina su Buongiorno Vicenza Weekend avremo in esclusiva l'opportunità di sentire in diretta e quindi avere qui nei nostri studi a Vicenza niente meno che il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Quindi voglio dire, un gran bel scoop, perché con lui potremo affrontare tantissimi argomenti, ricordando che ad ottobre ci sarà il rinnovo proprio del presidente della provincia di Vicenza. Quindi tantissimi argomenti, restate sintonizzati, perché veramente sabato mattina avremo questa opportunità, sarà con noi una mezz'oretta e per parlare un po' di tante cose. Poi lo faremo anche, come dire, lo renderemo un po' DJ, perché... si annuncerà un po' di canzoni.
0: Esatto, è un classico.
1: Soprattutto è un classico. L'ospite che viene il sabato mattina sa che deve non solo dirci qual è la sua canzone preferita, deve spiegarci perché lo è e soprattutto la deve presentare. Quindi fare un po' il DJ. Ah.
0: Quindi un appuntamento assolutamente da non perdere. Sabato mattina a partire dalle ore 10 fino a mezzogiorno in Buongiorno Vicenza Weekend con Martino Montagna, un ospite veramente eccezionale e d'eccezione anche. Assolutamente.
2: E tutto questo chi è che lo fa? Radio Vicenza, naturalmente.
1: Radio Vicenza, che è la radio che parla di te.
0: Esattamente, quindi non può niente proprio di meno che parlare sì della nostra bella provincia, ma essendo anche raggiunto un po' tutto il Veneto, diciamo, dal nostro segnale, parliamo anche di quello che è la nostra bella regione. Assolutamente, con l'informazione chiaramente che in 10 edizioni al giorno vi tengono costantemente informati. Bene, tu Dado devi dire qualcosa? Dobbiamo farlo assieme, il solito. Allora, ma io, per attenzione, perché devo fermare tutto, siamo poi in bianco, come si suol dire, quindi mi raccomando, perché poi sai Ecco, hai capito. Vabbè, allora, come dico di solito, ferma tutto, come dico di solito, ferma tutto e non ferma niente. No, ferma. Oh, adesso è fermato. Allora, per quanto mi riguarda, l'appuntamento con il sottoscritto si rinnova a mercoledì prossimo dalle ore 19 puntuali.
1: Va buono.
0: Eccola lì. E come sempre, ciao.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui, la natura,
5: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ma dove vai?
5: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
4: E ce la fai in un paio d'ore?
5: Certo, vado a Confartigianato Persone.
6: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
4: Ma mica sei artigiana.
5: Non serve.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
0: Vicenza. Time o'clock.
8: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Parliamo del passante di Mestre. Vi informiamo che dalle 21.30 di venerdì 19 giugno alle 8 di sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste per lavori e sempre per lavori dalle 21.30 di domenica 21 giugno alle 5.30 di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 18 giugno. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che fino alle ore 6 di giovedì 18 giugno sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia a causa di lavori, e dalle ore 22 di giovedì 18 giugno alle 5 di venerdì 19 giugno rimarrà chiuso il bivio A4 A31 sempre per lavori per chi proviene da Milano e viaggia in direzione Piovene. Sabato 20 giugno dalle ore 21 fino alle ore 3 verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 18 giugno. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che fino alle ore 6 di giovedì 18 giugno sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia a causa di lavori, e dalle ore 22 di giovedì 18 giugno alle 5 di venerdì 19 giugno rimarrà chiuso il bivio 4 a 31 sempre per lavori per chi proviene da Milano e viaggia in direzione Piovene. Sabato 20 giugno dalle ore 21 fino alle ore 3 verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Ehi tu, che radio ascolti?
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
7: Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 18 giugno. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che fino alle ore 6 di giovedì 18 giugno sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia a causa di lavori, e dalle ore 22 di giovedì 18 giugno alle 5 di venerdì 19 giugno rimarrà chiuso il bivio 4 a 31, sempre per lavori, per chi proviene da Milano e viaggia in direzione Piovene. Sabato 20 giugno dalle ore 21 fino alle ore 3 verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Ehi tu, che radio ascolti?
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
7: Che radio ascolti?

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.